0: Mexicali's number one hit music station.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: It's 102.3 Kiss FM, your number one hit music station. And come here, qui sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui,
3: All right. 102.3
0: Kiss FM.